State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Basescap vuol dire uccello. Allora, Basescap, cap da G. Benissimo, questa musica si chiama La Quadrille di Lina Cavalieri, quella cantante ballerina Tandana Fan, che ha fatto la tramandazione praticamente, no? E allora io vi invito tutti a ballare, perché ci vogliono i cavalieri e le dame, cioè le dame e i dami. Benissimo. Per ballare questa quadriglia dovete andare tutti quanti, a tutti quanti al centro della sala. I dami e le dame.

Todi de Tim. Sto a sempre. Beh, facci un dubbio. Allora, Amandrino, un momento. Vogliamo lo zio Nicola, al centro della sala. Vieni tu, vieni, lo zio. Ah, sei! Mentre la sala. Ma non ci faccio un ciclante che io sia fesso. È sempre angelo, beh, al centro della sala. Ma pronti? Adesso, mano a mano, formate un giro tondo. Beh, giro tondo, la G. Giro fatto. Beh, oh, e c'è paura, fu giro tondo. Giro tondo, e girate, girate, senza stepparvi le corna. Giratele, nulla a volta. A mandrì, signora, signor, che clave sta già? Siamo le terete, diciamo, signor, purtu, aggi, rosè, e gettino, al piso, le ciopote, zima, girate, girate sempre. Adesso, mentre state girando, attenzione, girando, attenzione.

cioè con te dall'altra parte. Al contrario, mi danno un sbavaggio, ma ho cazzo e spagato con domenica, non mi danno la festa. Attenzione adesso, mo per essere più comodi mettetevi alla fermanante, ovvero il braccio sotto al braccio. Me, attenzione, senza darvi la tossi uguale. Oh, benissimo, mo continuate così, togli lì da un'altra, mo cazzo e tutti i miei, le gomme, vuoi sentire a me? Oh, adesso che state combinati così, così come state, attenzione, con tre, vai, vai Ruggio, vai, con tre, mo ognuno con la femmina che tiene appresso si facesse un giro di ballo, lasciate con tre, fate un giro di ballo, pronti,

Come, quelle che risiedono praticamente, no? Oh, adesso che è stato risposto così, i cavalieri, i dami praticamente, ma adesso un menuecchio. Sai che è menuecchio? Un inchino alle donne. Rosè, pur tu, come stai? Grazie a te, mocca a te. E ci mangio. Le codice. Vai. Adesso, attenzione, i cavalieri prendessero la mano alla donna e facessero un arco. Fatto? Fate l'arco. Non l'arco. L'arco, con la C. Fate l'arco. Mo mi raccomando. Rosè, pur tu, l'idana, se c'è come un FF del cristiano, che c'è da tu non vedi no. Allora, avete fatto l'arco? Mo, la prima coppia passasse da sotto all'altro e si andasse a mettere dall'altra parte, avanti la seconda e così la terza, la quarta, la quinta, la sesta, eccetera, eccetera.

da Paolo Pettinelli. Ormai un altro girotondo, vai con girotondo ancora. Adesso tutti quanti alzarsi la mano, non che è dell'alt, non che da mano, la da mano. Dimit tu, man, no you. Con la mano dritta facciamo il grande gioco, cioè win the foul. Oh, adesso qualcuno entrasse nel cerchio. Non tutto quanto, sapevi che va succedendo cazzo. Io uso detto, non tu. Adesso girotondo, girotondo, vai con girotondo. Adesso win the foul, win the foul. Giro di ballo, giro di ballo. Attenzione adesso, il cavaliere, lo sapevo io. Il cavaliere rimasto senza dama andasse a fare compagnia alla dama che è andata a sedere. Dopo questo giro di ballo, se volete continuare la quadriglia, mettete

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni in musica.
3: Yeah, yeah.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: ti toccassi a me, con esperienze e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti, lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà, ma magari.
1: Magari toccasse a me

all'occorrenza mi do da fare, non mi spaventa niente, tranne competere con amore, ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza rossire.

0: Industria Inc.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

ce l'hai con me, perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così, che non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi scendiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte e che tua madre poi si incazza con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo e poi mi vesto male.

arrabbiata perché quella tua amica, il fidanzato la va a prendere in jeep, e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP, e invece io ti ho detto andiamo a Riccione, che con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo e ti do un bacio.

quando sento il tuo piacere che si muove lento.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

morire. L'autunno intorno e dentro me è un gran silenzio da smaltire. In una notte che non so, cambiasti umore, vita mia. Le abbasso gli occhi e disse no, lì finì una magia. Tornare libero così non era quello che volevo.

0: Accendo il microfono. Mi senti, Tina? In radio?
1: Adesso c'è Renato Zero.
0: E no, ancora non metto. Io ho preso un podcast.
1: Adesso sì, ti sento.
0: Ok, allora accendo la musica, dimmi se mi senti bene.
1: Sì, ti sento.
0: Solo che io qui come volume però non sento.

0: voglio.
1: Forse devo collegare le cuffie, devo controllare. Però tu mi senti un po'? Tu mi senti, Sandro? Ok, la musica pure la senti?
2: Vado solo a prendere.
1: Ma anche la musica senti tutto. Sono io che non sento la musica nelle cuffie, quindi devo fare qualche, devo andare a vedere nelle cuffie. Vabbè, l'importante è che si sente, Dina. Non ho capito, scusa. No, tranquilla, io se no faccio un telefonino, tranquilla, stai tranquilla.
2: No,
1: no, chiudo tutto adesso e riprovo, non ti preoccupare. Va bene, ok. No, non ti preoccupare, adesso chiudo tutto al massimo. Tu ti dai, che ora ti svegli? Verso le 4, 4 e mezza?

0: Così, io adesso chiudo, aspetta un attimo, chiudo tutto e visto che ci troviamo, facciamo così. Allora, chiudo
1: Ah,
0: qui. Chiudiamo
1: com'è
0: adesso, dai.
1: difficile
0: In
1: spiegare
0: realtà
1: una donna andando
0: non male. Poi
1: a
0: chiudiamo qui, ma se no
1: casa
0: scusate,
1: quando
0: il telefono
1: tu
0: ascolto. Hai ragione. Allora
1: la
0: faccio
1: vuoi
0: così.
1: lasciare?
0: Adesso chiudo il telefono, chiudo tutto, riaccendo
1: Lei mi
0: normale e
1: sviola
0: tu
1: il
0: mi dici se mi
1: corpo e
0: senti, va
1: dentro
0: bene?
1: muore.

0: Microfono. Adesso mi senti? Adesso sento la musica. Tu mi senti bene, Dina? Perfetto. Aspetta, forse no, va bene così.
1: Funziona bene, dai, funziona.
0: Ok, va bene. Ciao Dina, grazie. Ciao, ciao, ciao.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

il cane, bau bau. E il gatto, miau. L'asinello, io, io. La mucca, muu. La rana, cra, cra. La pecora, beh. E il coccodrillo, il coccodrillo, boh.

0: parlare? Come fanno per parlare fra di loro gli animali? Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!
0: E il coccodrillo?
1: Il coccodrillo?
0: Boh!

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Happy birthday to you! Tantissimi auguri, Radio Sole Luna! Buonasera a tutti! Eccomi qua! Stasera tocca a me iniziare in questa bellissima giornata del festa. Sulla onda radio sono primo che dico in questa serata del 18.06 2026 tantissimi auguri Radio Sole Luna. Micione, ricordati che l'hai creato insieme con Sciacchi questo radio. Io ho creato Radio Ideal in 17 marzo di stesso anno, un po' dopo di me. Perciò sono un po' più anziano di te per quanto riguarda la radio, eh? Tantissimi auguri! Certamente la misura non è in quanti anni e in quanta buona disposizione, quanto divertimento, quante cose belle si ha portato sulla onda questi radi. Sì, sicuramente un po' prima. Mi ricordo quando siamo fatti quella riunione, quando siamo parlati tutti quattro, quando, mi ricordo quasi tutto, eh. Sono anziano ma ancora mi ricordo, ecco. La memoria ancora mi tiene. Tantissimi auguri, questa sera parliamo solo di Radio Sole Luna. Tantissimi auguri Radio Sole Luna. Ringraziamo questi due titolari, questi due meravigliosi personaggi, Sciacchi e Micione. Due persone che... ha messo tanto, eh? Ricordatevi quello che vi dico io, ha messo tanto, perché uno che c'ha la radio lo sa quello che significa sta dietro a un progetto di questa envergura, un progetto così grande, a tienerlo in piedi, perché diceva uno non è difficile tanto a comprare una macchina che costa, è difficile a tienerlo dopo, a mantenerla. Così anche con la radio, a tenerlo in piedi questo radio non è facile. Loro ha fatto le cose, si dice, come si dice nelle Marche, come Dio comanda, eh? Ha fatto le cose fatte bene e eccoci qua, siamo tutti qua. Buonasera a tutti voi da centro di Italia, buonasera Radio Sole Luna, buonasera a questa meraviglia. Voglio vedere come scrivete sul chat auguri Radio Sole Luna. Voglio vedere sta cosa, dai. Non ho chiesto mai niente a nessuno qua in Radio Sole Luna. Questa sera vi chiedo, scrivetemi un po' auguri Radio Sole Luna, dai.

Iniziamo a salutare in stesso tempo Sciacchi Micione, titolare di questo bellissimo radio. Salutiamo Fabri, buonasera Cami, buonasera Ciro, Paola, buonasera Alize, buonasera Fenice, Marica, Vio Viorella, Press, Fabri, Azura, buonasera a tutti voi. Buonasera Radio Ideal, buonasera a tutte le radio amiche che... Bravo Fabri, va bravissimo Fabri. Auguri Radio Sole e Luna. Salutiamo anche a quelli che ascoltano dall'esterno, diversi media player. Salutiamo a quelli che ascoltano dal tutto il mondo. Buonasera a tutti voi. Divertitevi questa sera con noi. E l'onore da parte mia è da iniziare questa bellissima serata. Però questa sera, guarda, è tosta. Dopo di me tocca a DJ Franci. Alle ore 19, ricordatevi, e DJ Giuseppe arriverà qua con voi. Alle ore 20, un duplex, si chiama in mondo media, un duplex tra Fabri e Micione. Due bravissimi conduttrici. Alle ore 21, Sciacchi. Ore 22 DJ Rita. E chiusura di questa sera alle ore 23 ce la fa DJ Fabius. Tantissimi auguri Radio Sole Luna. Grazie a voi, siete meravigliosi.

0: Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: Vorrei chiedere al tempo di portarti da me, vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te.
2: Buonasera, mondo di divertimento, quanto siete belli.

0: ser una cami bine ai venit, mulțumesc. Te văzusem prima, am crezut că ai plecat.
1: Come sembra, dimmi che l'amore è soltanto una conseguenza, ma stare senza come farò? Hai bucato la corazza del mio corazon. Webe, il cielo è il nostro soffitto, la spiaggia.
0: C'è un'estrazione ogni 5 minuti, 200 euro.

si è creato questo radio, eh? Perché non era proprio quella giornata, questo anniversario è il giornata quando loro ha fatto il play, diciamo, ma la creazione è stata un altro giorno. 200 euro per quelli che indovina quando Shaki Micione si è messo in testa e dice: guarda, noi dobbiamo fare un radio così così, vuole vedere, chi lo sa, manco Micione mi pare che non si ricorda.

0: così una volta.
1: Mr. Mrs. Chi si ricorda? No, chi si ricorda? Chi lo sa? Chi lo sa qual era quella giornata quando Sciacchi e Miccione ci sono messi in testa a fare un radio insieme? Perché oggi è l'apertura di questo radio per 200 euro. Sicuramente soldi paga, 200 euro li paga Cami.

Io non pago nulla, eh. Tu mi hai dato idea, stasciamo si soppone in pratica. Ma scommetto che Manco Miccioni non si ricorda quando ha parlato per fare questo radio in quell'estate.

Sì, probabilmente era così. Io mi ricordo quando mi dicevi: guarda, ce l'abbiamo questa idea da creare un radio. Ti ricordi come quando siamo fatti? Ma che succede la notte? Ma te lo giuro. Sì, 18 già era pronto, la radio era lanciato, ma la idea era un po' prima, perché ripeto, non so quando, manco io non lo so, adesso scherzo, ma non mi ricordo quando siamo fatti quel discorso tutti quattro con ex socio mio, con Viviana,

Buonasera a tutti, buonasera. Auguri Radio Sole Lunas. Felix, ti ringraziamo. Franci, le ore 18 in console, DJ Franci. Tantissimi auguri al nostro Radio Sole Luna. È vero Cami, è vero quello che dici. Tutti cercano soldi, va sul TikTok, va di qua, va di là, non si capisce niente.

Le ore 18, come anche il numero che c'ha davanti, DJ Franci arriverà con voi. La musica buona, del divertimento e tante cose belle.

su TikTok solo per guardare. Io ce l'ho con la radio sul TikTok, ma TikTok non c'è niente adesso. Nulla. Dai, divertitevi. Vedo poche frasi dove scrive auguri a Radio Sole Luna sul chat. Come mai?

un messaggio che ce l'ho qua in privato da Perth, Australia. Il mio cugino Daniel dice: auguri per quel radio dove tu fai le dirette. Radio Sole e Luna, ce l'hai un... Tantissimo auguri anche dal Perth, Australia. Poco non è.

E in diretta su TikTok adesso non si fa. Una volta quando io facevo le dirette, c'era pochi che facevano le dirette su TikTok, quando io già ho smesso. Ma TikTok era un po', diciamo, tra virgolette, normale. Adesso niente.

Pop Italiano Disco 2026, Marco Mengoni, Tanani, Annalisa e tanti tanti altri. Buonasera a tutti voi. In questa sera, come dicevo, dopo di me in console DJ Franci, alle ore 19 Giuseppe Citti, ore 20 Miccione e Fabri, ore 21 Shaki, ore 22 Rita e la chiusura di questa bellissima serata DJ Fabius iniziando con le ore 23. Buon ascolto a tutti. La festa è qui sul Radio Sole Luna. Auguri.

Auguri. Micione vuole fare una prova. Ok, Micione, tu fate la prova che io vado avanti con la diretta. In the mix. J.R.

In the mix, Radio Sole Luna, auguri! Voglio vedere che vi divertite, voglio vedere che se balla su questo chat, perché oggi è una giornata importantissima. Grazie Camille.

0: Tantissimi auguri Radio Sole e Luna. Amalia, thank you. Grazie a tutti, il boss Micione. Grande uomo, un grande carattere. Mister Micione.
1: Miss Energy. DJ Ash.
0: Oh.

Buonasera a tutti voi. Ma come si diverte qua? Quanto divertimento! Let's go!

Questo è Radio Sole Luna, un radio che ti porta in cuore buona disposizione, tantissima, tantissima buona disposizione e molta, molta musica buona. Tu e Zuna din Povești, che ad vesciere dei misciuri sei pestet chi vanno qui in Chinec. Madame e Messie, buona audizione avec moi. Ladies and gentlemen, welcome. Doamnelor și domnilor, bine ați venit. Signore e signore, divertitevi. Tu e Zuna din Povești.

Ok, 10 milioni che ha scelta, si può scegliere XAT, DAZE e o una di queste tre, o XAT o DAZE o una notte con Ciro il

Ci ritorniamo in Italia, dai, non mi baciate. Iniziamo con Warner Bros. Studio. Suona così. Senti un po' come suona. Caterpillar. Che sei ben. A far l'amore. Wow. Ah. 200 euro da parte da Kami per quelli che non vuole Xat o Days, però sceglie da fare una notte con Ciro in Becca Morto. A far l'amore comincia tu, ma tu quello che sei qua con noi. Io non lo so chi sei, non lo so da dove sei venuto, non lo so da dove sei arrivato qua, non lo so dove vai, ma lo so che ti devi divertire con noi, perché oggi è la festa. A far l'amore!

Questa è la casa del divertimento. Felicità. Ma non in diretta, certo, no. Ma ci facci ma? Un ragazzo che lavora con me. L'unica l'unica parola che lo sa in rumeno, sar male. E qualche volta mi dice, non so chi l'ha imparato, ci facci ma? Cosa fai?

Move it. This is a party. Radio Sole Luna. Per te. Let's go. Auguri.

Il Bosciachi ha stato a parrucchiere, ha fatto capelli, ha fatto un ritocco. Bosciachi, grazie boss, ti ringrazio. Un abbraccio, un saluto in musica a Boss Shaki, tutti qua sul chat, voglio vederla. Ciao Shaki, noi altri ti salutiamo. Ciao, auguri. Solo tu potevi essere capace da creare un fenomeno di genere che si chiama Radio Sole delle Lune.

Certo che tu hai Micione. A Micione siamo detti tante parole belle. Adesso toccava a te. Ma non è perché è un complimento, perché è la verità quello che siete fatti in due qua in questi anni. Ecco, appena venuto ha preso il ruolo del boss. Metti il numero, tu perché qua, quell'altro perché là. Questa è Shaki. Finché non va tutto bene, non puoi fermare. Solo tu sei capace da fare queste cose.

sei venuto perché c'è la tua fidanzata, sei venuto perché oggi è la festa del Radio Sole Luna. Questa sera, dopo la chiusura dell'ultima diretta, ore 23, DJ Fabius, si mangia e si beve su un locale che ve lo scrive qua Micione. Certamente è tutto organizzato del Radio Sole Luna, Sciacchi e Dina, Dina e Micione. E la festa del Radio Sole Luna inizia alle ore 24 di questa notte.

mettete il numero davanti, perché ce l'avete o Xat o Days o una nota in becca morto, quello de Ciro. Regalo 20, no, pagano 20.000 euro al, non mi ricordo il nome del quel locale dove questa notte inizia la festa del Radio Sole Luna. In diretta domani sul telegiornale potete vedere quello che sta festeggiato, quello che è successo, sul telegiornale del Rai 1. È tutto televisato, è tutto messo in radio, in TV. BBC è presente anche il BBC e altri TV del mondo, perché questa è una festa, non è uno scherzo, eh?

Yos. Satalea. Questa sera poi vince Xat Days o una notte di fuoco con Ciro in Becca Morta. Dice il boss Micione.

0: Hai mâinile sus, fetele!
1: Eu vara nu dorm. L'ultima.
0: Vara asta nu dormi.
1: Questo estate non si dorme.
2: Oh! Do! Bine! Ai, ai!
1: Eu vara nu dorm. Da!
2: Doi!
1: Dopo di me in console DJ Franci, preparatevi, Dopo DJ Giuseppe, alle ore 20 Micione e Fabri, 21 il boss Shaki, 22 DJ Rita e la chiusura DJ Fabius.

0: Per ogni 100 euro mandati a Micione, Cami vi regala un pollo. Carlos Argentina, welcome.
1: Io vado a non dormo.
0: Buonasera Carlos.

Anniversario di Radio Sole Luna. Non vi vedo divertenti come speravo. Non vi vedo a tutti divertenti. Chissà perché. Forse è presto.

il ragazzo della via Gluck. Grazie, grazie a tutti, grazie, grazie, mille grazie, tantissimi auguri Radio Sole Luna, grazie a tutti voi, grazie Boss Sciacchi, Micione, gente tranquilla che la... siete speciali. Franci si prepara, ultimi due minuti. Grazie.

0: Adesso vi dico un si può chiamare il segreto. Sì, ce l'ho un minuto. Il canzone che prima volta l'ho messo io in onda quando ho conosciuto Ascia Chiemicione. È questo. Semino Rossi, l'universo per me. E questo è canzone che emozionalmente, non so che dico bene, perché la grammatica mia non è proprio quella che è, mi fa una stare, mi dà una stare di bene. È la canzone che io sono partito in mondo del radio intorno a quelle giornate quando Ascia Chiemicione ha aperto questo bellissimo radio.
1: Ma sei tu,
0: bellissimo. L'universo per noi in queste ore è Radio Sole e Luna. E questo bellissimo universo che ne tiene tutti qua uniti con la musica, con tante cose belle. È bellissimo. È l'opera di loro due, Ascia Chiemicione. Le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi, le ringrazio per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che fa, le ringrazio perché riesce ancora a supportare tante tante cose a tutti noi altri. Non è facile. Grazie mille, lascio il console a DJ Franci, divertitevi, statemi bene, vi ascolto, però c'ho qualcosa da fare. Ciao a tutti, buon divertimento, auguri Radio Sole Luna, ciao ciao.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo pronti per festeggiare la festa dei 7 anni di Radio Sole Luna? Siete tutti pronti? Partiamo? Iniziamo subito con il ringraziare il nostro Nico per il passaggio di console e la bellissima diretta, come sempre. Complimenti Nico. E facciamo tanti auguri a Radio Sole Luna e soprattutto ai nostri titolari, Shaggy e Micione, che se non ci fossero loro Radio Sole Luna non esisterebbe. Grazie, grazie di cuore. E andiamo con il ringraziare e il salutare tutta questa bella gente che sta qui oggi. Iniziamo dai nostri due titolari e complimenti per la bellissima radio e di nuovo tanti auguri. Salutiamo Dina, salutiamo DJ Giuseppe, salutiamo Fabri, salutiamo Nico, salutiamo Rita, a Robby DJ, ad Amalia, a Kami, a Whisky, a Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alizé, a The Cross, a Fenice, a Marica, ad Angelo Baffo, a Carlos, a Viorel, a Presario, ad Auguri Sole Luna e Azzurra. E di nuovo tanti tanti auguri Radio Sole Luna.

adesso andiamo e cantiamo tutti quanti insieme tanti, tanti auguri. Vi voglio sentire, eh?

0: diamo il benvenuto su Radio Sole Luna a Claudio.
1: Tutto in amore in cama, tutto in romanzillo e rabbia. Io non quiero compromesso, no, io non quiero che mi avvenga.
0: Diamo anche il benvenuto ad Elka, in console trovi DJ Franci.

Diamo il benvenuto ad Elena. Benvenuta Elena sulla piattaforma di Radio Sole Luna. Oggi compie 7 anni. Auguri Radio Sole Luna.

0: E andiamo avanti con Voglio tornare negli anni 90. Tutta per voi. E diamo il benvenuto a Perlita.
1: Le dischi in bolla e la gente che salta con il petrolio.
0: Ah, eccola, eccola la torta. Bravo Micione.

per il rigore di... Oh, guardate un po'. Giuseppe ha speso i soldi per comprare la torta. Giuseppe, non me l'aspettavo da te, che chiedi sempre soldi.

E ricordiamo che oggi, 18 giugno 2026, sono 7 anni della nostra radio, Radio Sole e Luna. Tantissimi auguri!

E adesso voglio vedervi ballare tutti quanti. Ma avanti voglio vedere Giuseppe. Fai vedere Giuseppe il ballo del cavallo.

E andiamo avanti con la festa per i 7 anni di Radio Sole Luna. Auguri, auguri, arrivano i Baltimora con Tarzan Boy.

e andiamo avanti con Volare, Ibiza Latino. Movimiento.

0: e diamo il benvenuto a Claudio. Ciao Claudio, in console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto.
1: Mi pintava la mano la cara una su.

Ed eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Vi ringrazio di essere stati qui con me e soprattutto a festeggiare i 7 anni di Radio Sole Luna, ringraziando i 2 titolari, Sciacchi e Micioni, che ci tengono qui con loro.

Vi saluto a tutti con un caloroso abbraccio, un braccio circolare a tutti quanti e vi lascio nelle mani del bravissimo DJ Giuseppe. Sei pronto, Giuseppe? La console è tutta tua. Buona diretta, Giuseppe.

0: benvenuti
1: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire un console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
2: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va ai nostri titolari Shaky e Micione, un grazie alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio di console, e siamo qua a festeggiare questo anniversario di questa bellissima chattina. Un grazie sempre va ai nostri titolari che ci hanno permesso di essere qui questa sera per questa bellissima festicciola fatta qui su Radio Web. E che dire, DJ Giuseppe vi augura a voi tutti un buon ascolto e un grazie per la vostra buona diretta.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con la bravissima Adele ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Set Fire to Terrain.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Adele, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Willie Harmax. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Shadow.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Willie Harmax, noi passiamo con una bellissima song che l'andiamo a dedicare a Jesse con la bravissima Rosanna Ballisteri. Ci andiamo ad ascoltare Quando Viro a Tia.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Rosanna Ballisteri, noi passiamo con il prossimo brano, con Anna Lisa, ci andiamo ad ascoltare la sua Mon Amour.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il bravissimo Toto Cutugno, ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Toto Cutugno, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima Whitney Houston ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song We Will Always Love You.

Diamo la buona serata e benvenuti in cettina Catwoman da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Whitney Houston, noi passiamo con un'altra bellissima song, la bravissima Tina Turner. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Best.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Tina Turner, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Snap. Ci andiamo ad ascoltare la loro Color of Love.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Giovanna da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie. E per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Snap, noi passiamo con il prossimo brano con il Ronald Round. Ci andiamo ad ascoltare la loro su Dion.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Ronald Round, passiamo con il prossimo brano, con Anna Lisa. Ci andiamo ad ascoltare la sua Maschio.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Anna Lisa, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Lara Fabian. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Adagio.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Lara Fabian, noi passiamo con un'altra bellissima song. Con i Pooh ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Tanta voglia di lei.

chiudo gli occhi. E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano. Con Roy Orbison ci andiamo ad ascoltare la sua You Go.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Roy Orbison, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con la bravissima Lady Gaga. Ci andiamo ad ascoltare la sua Always Remember.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori, e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo titolare DJ Micione. Ci terrà lui compagnia con la sua bellissima diretta e speriamo che mi fa vincere 1000 euro stasera, così mi paga la diretta. DJ Giuseppe ringrazia voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. E che dire, a risentirci alla prossima diretta, un grazie sempre a voi tutti e un grandissimo auguri sempre a tutti e soprattutto a voi che ci ascoltate tutte le sere.

Ebbene, bene, bene, bene. Un ringraziamento e un che dire, bravo come sempre a DJ Giuseppe per il passaggio della console e della sua bellissima diretta. Allora, un po' di polemica stasera ci va. Allora, tanti auguri a Radio Sole Luna. Allora, ragazzi, vediamo se riusciamo a beccare Amicio. Vediamo io. Tu rubi sempre? Bravo, bravo, bravo Andrea. Vediamo se riusciamo a prendere Amicio su Teams. Amicio, prova a chiamare, vediamo se riesce.

0: Ciao.
1: Ecco qua, hai visto che ti ho preso.
0: Ah, era. Allora ci siamo, ragazzi.
1: Sì, che ci siamo, ci
0: Ah.
1: siamo.
0: Ah. Buonasera, ragazzi. Grazie, grazie, grazie a tutti.
1: Allora, Micio, ti vuoi
0: Vabbè, io
1: presentare?
0: dovrei già cominciare a lanciare.
1: Ma è vero
0: Sono
1: che si
0: caduti.
1: possono cambiare i numeri ogni 5 minuti?
0: Quando volete?
1: Non lo so,
0: No,
1: non lo
0: no,
1: so.
0: l'ho cambiato che io ho preso nota qui con la penna,
1: Addirittura. Allora, io voglio andare a salutare tutti i radioascoltatori di Radio Sole e Luna. Ancora un ringraziamento di essere qua ancora stasera con noi. E grazie a Micio e Shaki che tengono in piedi questa magnifica web radio da 7 anni. E non è facile, ragazzi, non è facile perché penso che quasi ognuno di noi abbiamo avuto una radio e non siamo riusciti a portarla avanti. E Micio e Shaki ci stanno riuscendo con, diciamo, grandezza. Bravi, bravi, bravi. Vai, Micio.
0: Beh, io devo ringraziare tutti voi, sono 7 anni, non sono pochi, andiamo avanti, di che è possibile, che il Signore ci dà la salute. Volevo salutare Al, ciao Al, metti il numero se vuoi giocare con noi, siamo per cominciare il gioco del bingo, numero da 0 a 70 o prima del 9. Ok, buonasera ragazzi, saluto io, però io direi partiamo con la prima estrazione, che potrebbe essere un'estrazione del dente oppure un numero. Preferite? Va bene, dai, un attimo solo, faccio il primo lancio, un lancio ogni 5 minuti perché abbiamo la Shaki piena di Saturdays. Preparati a pagare Shaki, attenzione.
1: Un numero ogni 5 minuti, no? 5 minuti puoi cambiare numero.
0: No, no, allora il gioco è lancerò questo comando e il bot darà un numero. Lo lancerò ogni 5 minuti e il
1: Ah,
0: bot darà un
1: ok.
0: numero a caso da 0 a 70. Può succedere pure che è da più di 70, non capisco perché. Vabbè, comunque, attenti, eh.
1: Allora, vai col primo numero. Vediamo, vediamo cosa esce già primo numero.
0: Vediamo, no, non fate furbi, eh? Allora, vediamo un po'. Primo numero, prima stazione, poi 8,5, 8,10, 8,20, vai.
1: 70, giusto?
0: No.
1: Vai,
0: E
1: vai,
0: che?
1: vai avanti.
0: È andata bene. Ho scritto qualcosa di... Se no, devo cambiare codice.
1: No, da 0,70 è scritto. Però dobbiamo aspettare il bot che butta il numero, giusto?
0: Vediamo un po', cominciamo, vamos. 57,
1: 57. Chi ce l'ha il
0: 57 ragazzi, vado a
1: 57?
0: controllare, vado, andiamo a controllare. Abbiamo 89,
1: 57.
0: 36, 36, 31, 7, 6, abbiamo detto 57, 1, 5, 13, 19, 56 Rita, incubo fa il bravo. 12, 18, 17, 13, 18, 29, 27, 33, 53, 23. 19, 35, 56 pure Crow, 45, 2, 11, 29, 21, 33, 60, 39, 25, 68, niente!
1: Niente,
0: Niente!
1: abbiamo una
0: Siamo stati
1: buca.
0: fortunati, è
1: Abbiamo una
0: andata
1: buca.
0: bene, dai,
1: Allora, ci
0: vai,
1: risentiamo
0: vai
1: fra...
0: con...
1: No,
0: Va
1: vabbè, ci buttiamo l'altro numero fra 5
0: bene.
1: minuti, giusto?
0: Vai avanti con la musica, dai, ogni
1: Ok.
0: 5 minuti,
1: Ogni
0: 8 e
1: cin...
0: 10, prossima, altra
1: Ok.
0: estrazione, dai.
1: Allora, iniziamo subito con un bel brano, così facciamo riscaldare un po' tutti, anche se sono già belli caldi dopo la diretta di Nico, di Franci, di Giuseppe. Sono già belli caldi, diciamo, no?

0: Si era salute da fissa in mamta.
1: Bene. Allora ragazzi, andiamo a salutare tutti quanti i radioascoltatori di Radio Sole Lune. Ancora un ringraziamento per essere qui con noi questa sera. Un saluto per Axel, Azzurra, Elena, Rottweiler, auguri Sole Luna. Ancora per Presa, ancora Incubo, Vio Viorella, Tony Giffe, ciao Tony. Salutiamo ancora Marica, Felice, Solare, Catman, Claudio, Alice, Felix e Paola, Ciro il Becchino, salutiamo Ciberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Kami, Franci, Robby, Andrea, Rita, Perlita, Claudio, Akira, Giovanna Ballo, DJ Giuseppe, Hulk, Daras, Elka, Melody, Maria, Jessie, Vina, Micione e Shaki. Adesso vado a prendere quelli i nomi che non si leggevano, adesso andiamo a prenderli. Allora, salutiamo ancora Jut Usa.
0: Salute, si era salute da fissa imamta.

0: Sicilia sembra vicina.
1: No, no, no, aspetta, aspetta, quando lanci dimmelo che abbassiamo la musica, eh. E siamo in diretta. E bene, bene, bene, ha lanciato il numero ed è uscito il numero 47.
2: 5 minuti. È uscito il 47. Andiamo,
1: chi ha il 47? Chi ha il 47? Guardate chi ha il 47. Brucia il fuoco della terra. Compara, salute. Allora, allora, il 47 sembra di non leggerlo.
2: Nessuno, nessuno.
1: Nessuno, e sono due buche.
2: Oh, c'è andata bene, c'è andata bene, Shaki.
1: Ok.
2: Prima del nome, così anche Alfredo.
1: Allora, non è uscito neanche questo numero qua. Abbiamo due buche, giusto? Ci sei, Micione?
2: Sì, sì, sì, ma abbiamo tante possibilità fino alle ore 23.
1: Sì, voglio,
2: se
1: voglio.
2: Siamo in tanti ancora dopo le 23, possiamo anche andare avanti.
1: Ok, allora Giovanna Ballo è qua, vogliamo vedere se riusciamo a farla entrare, a fare i saluti?
2: Allora vediamo un po', Giovanna Ballo, se mi ascolta, apri Teams, Giovanna, dai.
1: Giovanna, ci sei, Giovanna? Mi sa di no, mi sa che non c'è. Vabbè, andiamo avanti con la musica allora.
2: Ah, cioè, allora apri Teams, c'è. Giovanna, vai che ti chiamiamo, vediamo un attimino.
1: Vediamo, vediamo. Era meglio se facevate la ruota della fortuna, vero Giuseppe? Allora, io provo a mettere musica e...
2: Vai,
1: e vediamo se intanto arriva Giovanna. Tanto lo possiamo aggiungere sempre. Andiamo un po' di anni indietro adesso, Micio.
2: Sì, sì, prossimo lancio tra due minuti, ragazzi, e poi abbasso un po' la musica, preciso alle 20:15.
1: Va benissimo.
2: Terzo lancio.
1: Ebbene ragazzi, ascoltiamo la voce dei ricchi e poveri in Ti amo.

0: 65.
1: 65, vediamo un po'. 65, vediamo un po', io controllo, mi sono fatto qua la lista.
0: Ma 65 mi sa che non c'è neanche.
1: E niente,
0: Niente,
1: niente, niente.
0: niente.
1: Ah, ci sta andando pure bene.
0: Allora,
1: Ragazzi, vai, vai con la musica, vamos, siamo stati proprio fortunati.
0: a che ora? A che ora? Micio? Micione?
1: Di?
0: A
1: Sono qui.
0: che ora devo cambiare, abbassare la musica? Ogni 2 minuti?
1: Ogni 5 minuti,
0: Ok.
1: 20 e 20, preciso, basta la musica, prossimo lancio.
0: Va bene.

0: quello.
1: Vai pure, vai pure, butta
0: possiamo,
1: pure.
0: Possiamo abbassare la musica?
1: È abbassata.
0: Possiamo abbassare la musica?
1: È abbassata.
0: Occhio?
1: Vai.
0: È andato un bel niente.
1: Come mai?
0: Riproviamo, dai.
1: Vai col prossimo numero.
0: No, dai, dobbiamo licenziare tutti i bot, Shaki.

0: Ah, vediamo un po'.
1: Niente, niente, non lo dà.
0: Hanno bevuto. Oh, cambiamo e mettiamo lo 0 a posto dell'1. Ah, c'è un errore. Facciamo 0, 0, avevo messo il trattino e non va bene. Non va bene. Beh. Vai. Oh, 19, dai,
1: Numero
0: stavolta sì,
1: 19.
0: dai.
1: Sì, c'è il 19, c'è.
0: 19, 19,
1: Claudio,
0: 19.
1: Claudio, Claudio.
0: Claudio e Catwoman, mamma mia che botta tremenda, Shaki.
1: Vincerà il 19 sia Catwoman che Claudio.
0: Mamma mia, 2 su 400, zatto, 30 days, sciacchi, paia, paia, sciacchi, paia, paia.
1: E quindi abbiamo i primi due vincitori, giusto? O un vincitore solo?
0: No, no, sono due persone diverse.
1: Ah, ok.
0: Sono volati 400, zatto, 30 days, poverina.
1: Avete
0: Ok,
1: visto?
0: va bene così, dai.
1: Avete
0: Andiamo
1: visto?
0: avanti.
1: Chi non vince due giri che abbiamo fatto buca, invece in un giro ne hanno vinti in due. Avete visto, ragazzi, com'è il
0: Sì, io
1: gioco?
0: volevo pure ricordare che chi non ha bisogno di Xat Days oppure i non registrati non hanno i power,
1: Ci mandi i soldi.
0: possono anche, c'è in palio in regalo, una notte di fuoco col nostro mitico Ciro il Becchino.
1: Preferisco stare come sono, vai.

0: Bene, bene, bene, andiamo col prossimo brano, sempre
1: questa
0: sera, la bandiera gialla.
1: Noi scendiamo in pista.
2: Vediamo un po', chiamata in corso, Giovanna Ballo, vediamo se ci ascolta Giovanna. Per adesso è in corso la chiamata, vediamo un po', la facciamo?
0: Sì, sì, falla.
2: Scendiamo in pista. Eccola qua. Vediamo un po', chiamata in corso, Giovanna Ballo, vediamo se ci ascolta Giovanna. Per adesso è in corso la chiamata.
0: Ciao Giovanna.
2: Facciamo.
0: Sì, dai, la gente ti vuole sentire, vai. Giovanna, ci sei?
3: Sì, ascolto, sono qui.
0: Allora,
3: ciao, come state? Auguri.
0: Grazie, grazie. Dovessi solo abbassare il volume della radio.
3: Sì, sono qui.
0: Abbassa un po' il volume della radio sotto sul player, sennò esce la voce in radio. Si sente il doppio.
3: Ho abbassato.
0: Ok, va già meglio.
3: L'ho abbassato.
0: Ok, adesso va bene, adesso va bene. Allora, come va Giovanna? Tutto bene?
3: Tutto bene, grazie.
2: Sì, un attimo, è 25, un attimo solo Giovanna, un attimo solo, proviamo, sì. Dai, contattiamo qualcuno, se no Giovanna ti passa una bella notte di fuoco col mitico Ciro il Beccamorto, pure te.

0: Allora, vediamo il numero che esce.
1: Tiro il becco morto pure te.
2: No, per carità.
3: No, dai.
0: Io sto pensando, questo Al lo conosco, lo conosco, lo conosco, però non mi ricordo dove, lo conosco.
3: Vediamo cos'è.
0: 62.
3: 62, 62.
0: Tu
3: Vediamo un
0: ce l'hai
3: attimino.
0: 62, 62
3: Non
0: non
3: c'è.
0: c'è, non c'è, non c'è 62.
3: Non c'è? 62. Abbiamo solo il 63, 62 non c'è.
0: No,
3: Ok,
0: non
3: andiamo
0: c'è.
3: avanti.
0: Allora Giovanna, vuoi
3: Andiamo
0: salutare
3: avanti,
0: tu?
3: ragazzi.
0: Vuoi salutare tutti?
2: Sì, certo, saluto tutti, Sciacchi, prima di tutto Micione Sciacchi, proviene della radio, poi tutti i DJ, tutti gli utenti, tutti, tutti, tutti.
0: Ok, stai in nostra compagnia? Ok,
2: Sì, certo, sto qui,
0: va bene, in
2: certo.
0: nostra compagnia sta Giovanna, dai, tanto la musica l'ascolti da me.
3: Sì. Salutiamo anche Carlos, l'amico nostro dell'Argentina, forza Argentina,
2: Certo,
3: forza
2: lo
3: Messi!
2: salutiamo, certo.
0: Ciao Carlos,
2: Tutti,
0: ciao.
2: tutti, tutti, tutti quanti. Adesso vi ascolto nella radio
0: No, e puoi
2: e sono in
0: ascoltare.
2: vostra compagnia fino a quando finite.
0: Allora, puoi ascoltare anche da qua stesso, non c'è bisogno che vai in radio.
2: Allora ascolto da
0: Adesso
2: qua.
0: mando musica io e te l'ascolti, vediamo se la senti.
2: Va bene, ok.

0: E andiamo a dare ancora un ben arrivato a Maurizio, il primo papero. Ciao Maurizio.
1: Ed il tempo volerà, saprai quando c'è.
2: Andiamo a salutare il papero.
0: Vai pure, Micio.
2: Ciao papero, qui alla console c'è Fabri, Micione e Giovanna Ballo. Ciao papero.
3: Ciao papero, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: E allora ci tocca salutare anche a Frenkel Cora. Ciao Frenkel, amico mio, vai pure con i saluti.
1: Ciao Frank.
0: Vai Micio.
2: E niente, è arrivato anche Franky. Franky, se mi ricordo bene, è il DJ della nostra mitica Perlita. E lui ci ascolta dal Messico. Ciao Franky.
1: Ciao Franky, ciao.

nome, come pure un numero, come pure Frankie. Prima del nome potete scegliere Xat, Ace, Una notte con Ciro, il Beccamorto, o se mi metti in palio un pollo dei tuoi, un pollo arrosto.

0: un attimo, cioè, lancio un attimo.
1: Vai pure. Abbiamo il numero. Dov'è?
0: Esce. 14.
1: Chi ha il 14?
0: 14, vediamo un po', abbiamo 13 Nico.
1: Cami.
0: 13 pure Amalia. 14 Carmen, no, dai.
2: Bravi.
0: Sì. Altro che pollo. Non eravamo al pollo. Si è fregato 200 zat. Ok, Cami.
2: Brava, Cami.
0: Vai, paia. paia, Shaki.
1: Allora, Cami è la nostra...
0: Ancora niente, Michele.
1: Brava Cami, andiamo avanti con la musica.
0: Paia, Shaki. Allora, Carmen vuole Days.
1: Come vuole?

0: attimo, un attimo.
1: Oppure può rimanere lo stesso numero, tanto prende a caso il bot, eh.
0: Vai, ripeti, ripeti che non hanno sentito perché c'era la musica sotto.
1: Non è nemmeno il caso di cambiare il numero, perché non è detto che non torna il 14.
0: Certo, infatti.
1: Oppure il 19 di Catwoman e Claudio.
2: Infatti, lasciate lo stesso numero, che è uguale.
0: Sì, se no facciamo casino, magari cambiano numero.
2: Confusione, confusione, sì.
0: Ah, non casino, non si dice casino, è il mio dialetto, Giovanni.
2: Non fa niente, tranquillo.
0: È il mio dialetto questo.
2: Pure a Roma si dice così, eh.
0: Ok.

0: Ma come vuoi, Cami, come vuoi, dai. Ok, andiamo col prossimo brano. Il prossimo brano è... Non so se avete già ascoltato questo brano qua, che è un bellissimo brano da di Renato Zero e Massimo Ranieri insieme. L'avete mai ascoltato?
1: No, io no.
0: Te, Mici, l'hai mai ascoltato questo brano?
2: Io conosco soltanto Triangolo di Renato Zero. Sinceramente, non è
0: non
2: che
0: sono in tre, non sono
2: un po' di
0: tre.
2: Canzoni le ho imparate qui di Renato Zero, non l'ho mai seguito, purtroppo. Però non posso dire che è molto bravo.
0: E io questo brano qua lo voglio andare a dedicare a tutti i fan di Renato Zero. Di...
1: Io lo amo Renato Zero.
0: Allora, te lo dedico io da parte mia, Giovanni.
1: E io lo dedico anche a Sciacchi, che lei anche ama Renato Zero.
0: Lo dedichiamo a Felix, a Fati Zero, a tutti,
1: grazie.
0: A tutti gli amanti di Renato Zero e di Massimo Ranieri.
1: Grazie.

0: Io l'ho abbassato.
1: Dimmi pure.
0: No, no, no, no, Fabri, possiamo abbassare la musica, lancio?
1: Vai, lancia pure, è abbassata la
0: Ah,
1: musica.
0: ecco.
1: Andiamo col prossimo numero che è il
0: 61.
1: 61. Chi ce
0: Chi
1: l'ha il
0: ha il
1: 61?
0: 61, ragazzi? 6-1.
1: 61, 61, 61, mi
0: No,
1: sembra
0: può
1: che
0: 61 il beccamorto?
1: no. No, 69 è il beccamorto.
0: Ah, vabbè.
1: Non ce l'abbiamo il 61, dai.
0: Non c'è?
1: No.
0: Non c'è, dai.
1: Non c'è.
0: 63 Elena? No, non c'è.
1: Non c'è.
0: Ok,
1: Andiamo
0: andiamo
1: avanti.
0: avanti, vai.

alla fine chi non vincerà, ragazzi, una notte di fuoco col nostro mitico Ciro, il Beccamorto, la possiamo anche regalare. Però ha scritto prima che lui non si ricorda più il numero 51 del Kama Sutra, ragazzi, quindi saltate il Kama Sutra, il 51.

0: 51. Non ho niente. Oh, Ciro, resta, però non si ricorda il 51, fa niente? Ah no.
1: A cui la scena da. Beh, lui è abituato quei morti, dai.
0: Ciao Patti,
1: e andiamo a dare ancora una ben arrivata al DJ Patti. Ciao Patti.

0: che la strega e Maurizio, il papero, sono nati con noi, sono con noi dal primo giorno. Grazie ragazzi,
1: E questa,
0: però grazie a tutti.
1: grazie, grazie a tutti voi. Bravissimi,
0: Questa è una bella cosa, dai, è una bella cosa.
1: sì.
0: Allora, continuiamo. E si continua con i nomadi in un pugno di sabbia.

0: DJ. Vabbè, dai, Maurizio, sei stato anche titolare di questa radio, Mau. Attenzione, orario, possiamo passare alla musica un attimo, Fabri?
1: Non c'è musica, vai, stiamo settando il numero.
0: Ok, occhio, eh. Abbiamo visto che Catwoman ha cambiato numero, ha fatto bene.
1: Il 2.
0: 2, 2,
1: Il 2
0: numero
1: c'è,
0: 2,
1: c'è il
0: vediamo.
1: 2. Me lo ricordo che
0: Mi
1: c'è il
0: sa che
1: 2.
0: c'è l'uno, mi ricordo. 2, Marica?
1: Sì, bravo.
0: Marica?
1: Sì,
0: Ok.
1: Marica. Brava Marica.
0: Hanno vinto 3 in 4, dai, finale 23, voglia. No, prende nota lo sciacchi Marica.
2: Sciacchi, prendi nota bene.
1: Carta e penna.
2: Carta e penna.
1: E andiamo a dare un ben arrivato a Fabius, ciao Fabius, in diretta con Fabri Calapa, Micione e Giovanna Ballo.
0: Fabius, ragazzi.
1: Vai
0: Sì,
1: pure.
0: che
2: Ciao
0: ha?
2: Fabius.
1: Vai pure, Micio, saluta pure Fabius che ho staccato musica.
0: Allora, Fabius è veramente da ieri che ha il 19. E il 19 è uscito, quel 19 ha fatto vincere Claudio DJ e Catwoman. Adesso c'è il 19 da ieri, Fabios. Che facciamo, Shaki?
1: Non lo so io. Allora, chi è che ha vinto col 19? Claudio?
0: Cambia, Fabios. Cambia numero, Fabios.
2: Devo cambiarlo.
0: Ci pensi che sei arrivato tardi?
1: Ok. Intanto che si mettono d'accordo, noi andiamo avanti con la musica.
2: Va bene.

0: Sì, ce l'ha Axel 25 già. Dov'è Cata?
1: Fino adesso quanti hanno vinto?
0: Sembra che 3 o 4 o 5, non mi ricordo.
1: Ah.

0: Dicevate ragazzi che siete qui in diretta con me, Giovanna e Micione?
1: Quanti numeri sono usciti, avevo detto
2: Salutiamo anche
1: prima.
2: la famiglia.
1: Salutiamo la famiglia anche, sì.
0: Alla famiglia.
1: Fabio sulla famiglia, tutti.
0: Ok, un saluto anche da parte mia.

0: Esatto.
1: Occhio.
2: Che lancio, eh?
3: Lancia, lancia.
1: 39.
3: La
1: corona al 39, qui.
4: 39. Sì, c'era il 39. Mi ricordo, ho già visto il 39.
1: Incubo, vediamo un po', ma perché fa il furbo? 42, non ha vinto più, aveva il 39 incubo.
4: Vero che aveva il 39.
1: Poverino.
3: L'ha cambiato.
1: Mannaggia la miseria, incubo. Ma sei proprio sfortunato, no, aveva il 39, l'avevo segnato.
4: C'è Azzurra che c'è il 39, eh?
1: Azzurra c'è il 39, eh?
4: Sì, sì.
1: Fammi vedere. 39, Azzurra. Azzurra,
3: brava, azzurra,
1: prendi nota, paglia, paglia, sciacchi.

0: ed è la voce di Leo Ferrucci, da Acqua in Bocca.
1: Mai che me so ce lo c'è e per di scritto vanno racconta
0: su Radio Sole Luna.
1: Cucina mai mai che me mezza va
0: in diretta con la Fabrica Lapa, Giovanna Pallo e DJ Miccione.

0: Grazie Maria della buona diretta, a te un buon ascolto.
1: E quando si fa troppo tardi non mi messa già, che se c'è lui vicino
2: alle ore 21 sale la Sciacchi. Io andrò avanti col random number. Poi alle 22, adesso io...
0: Le 22 so, abbiamo, Rita, le 22.
2: La Rita, e sì. Poi dovrebbe chiudere Fabius,
0: sì,
2: giusto?
0: Sì, le 23 Fabius.
2: Ciao Maria, ciao Maria, welcome, vedi che...
0: Ciao Maria.
2: C'è pure Giovanna Ballo live qui, in diretta.
0: Sì, siamo in diretta, Fabbrica Lapa.
2: Fatti sentire Giovanna, dai.
3: Ciao Maria, ciao bella, ciao.
0: Hai visto in quanti siamo Maria qua in diretta? E più ne siamo, più ne mettiamo. Non dire
2: niente mai mai. Allora, il 34, Daniele. È arrivato Daniele Usquala. Buonasera Daniele.
1: Non devo fidare, acqua in bocca, non mi dirà da
0: Giacca. Giovanni, ben arrivato qua su Radio Sole Luna.

0: attacchi tra 10 minuti, ragazzi, per non mandarla in tilt, pagherà. Ero io, tranquilli.
1: Poverina, dai.

0: bascia basso Fabri.
1: Vai pure.
0: Fabri?
1: Vai.
0: Ci sei?
1: Sì.
0: Lasciamo basso? Lancio?
1: Vai. Andiamo col prossimo numero.
0: Non vuol sapere proprio niente, non vuol pagare più.
1: Niente?
0: Rimandiamo? Non vuol pagare più.
1: Rimanda.
0: Ah no, perché
1: arriva,
0: uno?
1: Arriva, 67 ragazzi.
0: 67, no.
2: 67.
0: Speriamo 6, di no, eh.
1: 67.
0: 63. Il 68 abbiamo?
1: Si sta avvicinando a Ciro, sai?
0: 56.
1: È andato in mezzo tra...
0: Non c'è.
1: Ma è andato vicino a Andrea e vicino a Ciro è andato.
2: Però io 68 l'avevo visto ieri, eh.
1: non lo so.
2: Andrea mi sembra aveva il 68, guarda...
1: Ma è uscito il 67.
2: Ah, 67.
0: È uscito il 68, il 67.
1: Vedi
2: Andrea aspetta però, perché non esce?
0: No, aspetta, stai.
1: Andrea, sempre vicino ci viene intorno, però non mai da noi, Andrea.

0: E allora, andiamo col prossimo brano. Andiamo con un brano in italiano, un po' vecchiotto, in Piano Piano mi innamorai di te.
1: Bellissima.
0: E della voce dei Collage.

0: pena. Chi ha fatto l'Argentina? Ha vinto poi? Messi?
1: Finì rubandoci un tramonto.
2: Che Andrea lo va a dedicare a tutte le donne di questa chat, diciamo, di questa radio. Io non ti dico grazie, Andrea, da parte mia, perché io sono mascolo,

0: Andrea ti ringrazio, la sorella della cugina di mia zia Rosalia, che si chiama Ninguccia. La conosciamo, Mori, Ninguccia.
1: Che andiamo a salutarla anche noi, Rosalia, è la nipote, è la cugina.

0: basta? Facciamo?
1: Sì. Vai pure, lancia pure.
0: Vado?
1: Vai.
0: Andiamo un po'. Vai il bravo, il bot. 49. 49.
2: 49. Chi è il fortunato?
1: Non c'è, mi sa il 49. Non c'è.
0: Non c'è?
1: No. Andiamo a dare ancora un ben arrivato a Emiliano. Ciao Emiliano.
0: Ah, è arrivato Emiliano. Buonasera Emiliano. Dove sta Emiliano? Lo vedo.
1: C'è.
0: Ah, Emiliano, eccolo qua. Buonasera Emiliano. Metti un numero Emiliano prima del nome se vuoi giocare. Bingo!
1: Allora Emiliano, ti spieghiamo com'è il gioco stasera. Abbiamo fatto un bingo con il bot che noi lanceremo ogni 5 minuti e il bot ci darà un numero. Se abbiamo il numero esatto che butterà il bot, vinceremo 15 days o 200 XAT che pagherà il titolare di Radio Sole Luna. Che sarebbe Sciacchi.
2: Bellissimi regali.
1: Che sarebbe Sciacchi e Micione. Andiamo avanti con la musica perché abbiamo ancora 4 minuti.
0: Certo, io lancerò l'ultimo numero, passeremo alla Sciacchi, andrò avanti ogni 5 minuti, lancerò sempre il numero, stavolta pagherò io per tutta l'ora, altrimenti la Sciacchi non ce la farebbe.
1: Vai, vorrei vedere.
0: Ok, ultimo brano.
1: Ultimo brano in mia compagnia e che dire, io vi ringrazio, vado anche con i saluti anche adesso perché siamo in tre a salutare e ci va un po' di tempo. Io voglio salutare tutti voi radioascoltatori di Radio Sole Luna e ancora un ringraziamento, come dice sempre Fabbrica Lapa a ogni sua fine diretta, vi voglio un mondo di bene. Vai pure Giovanna, vai con i saluti.
2: Anche io vi saluto, vi faccio tanti auguri per questa bellissima radio e i suoi 7 anni di radio bellissima. Io da quando sono con voi sto molto bene. Auguro a tutti una buona festa e siamo tutti insieme e ci sentiamo in radio. Un bacio a tutti, ciao.
1: Vai Micione.
0: Grazie ragazzi, non so, io non ho le parole ragazzi, sono molto emozionato e che dire... Vi saluto 1-1 perché siete 50-51, ci penso la Sciacchi. Ancora grazie ragazzi, andremo avanti, speriamo di riavervi per tutto l'anno. Abbiamo pagato un'altra volta con la grazia di Dio. Andiamo avanti con serenità ragazzi, ancora per un altro anno e per tantissimi anni ancora.
1: Bravo.
0: Ragazzi, allora, ancora un minuto, faccio l'ultimo lancio e poi il prossimo nella diretta della Sciacchi.
1: Okay.
0: Allora fatemi fare l'ultimo lancio.
1: Vai con l'ultimo lancio, dai. Vai con l'ultimo lancio, che l'annunciamo, mettiamo i 2 minuti.
0: Tanto diamo la buonanotte a Cyberman.
1: Ciao.
0: Lancio?
1: Vai pure. No, non è finito Fabius, andrà avanti.
0: 25, ultimo, 25.
1: 25 c'era, il 25 c'era. Mi ricordo che l'avevo visto. Non
0: Axel!
1: So dove... No, Axel.
0: Beh, questa paghi tu, Sciacchi, eh? Ancora ci so io live. 25, Axel! E poi erano due, i 25?
1: No,
0: qualcuno ha cambiato?
1: Ma pensa che il 25 ce l'aveva ancora.
0: Ah, solo. Uno solo. Paghi il tu, numero. Va bene.
1: Ok,
0: ragazzi,
1: continuo. Ma non c'è Axel in radio, non me lo vedo.
0: È uscito?
1: Ma non lo vedo.
0: È andato? Ah, meglio. Non ha vinto allora, Sciacchi, non dite niente. Non ha vinto. Non dite niente.
1: Non c'è in radio, giustamente.
0: Ragazzi, notte a tutti.
1: Ok, un minuto di musica, ragazzi. Io
2: ringrazio e ci sentiamo in radio.
1: Ok, io ringrazio te.
0: Diamo la buona diretta alla Sciacchi.
1: Ringrazio
0: a tutti.
1: Grazie a te, Giovanna. Grazie. Ringrazio Micione.
2: Anche a te,
1: Fabio.
0: Buona diretta,
1: compagnia.
0: Vai Sciacchi.
2: Buona diretta Sciacchi, un abbraccio, ciao.

0: 3, 2, 1, vai Shaki, è tutta tua.
1: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
2: Io questa sera voglio iniziare con il mio Renatone. Figaro non è una parolaccia, eh? È il titolo del suo brano, Figaro.
3: Libero accesso.
2: Voglio ringraziare Micione, Fabri e Giovanna Ballo per la loro bellissima diretta. Bravi.
3: Assorbo di tutto.
2: E bravo anche a Nico, che ha fatto la sua diretta alle ore 17, e a Franci.
3: Sperando, sperando, li accendo. Interpretando.
2: E anche a lui, Giuseppe Citti. Sette anni di Radio Sole Luna.
3: Meglio così. Se i cuori si guardano.
2: Un saluto in particolare lo farò per chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net.

E devo fare tutti questi saluti. Azzurra, Elena, Frankie e Cora. Un saluto a Rottweiler. Auguri Sole Luna. A Press. Incubo 42. Sei un incubo 42. Vio Viorel. Poi chi c'è? Pianeta musicale. Libi, Emiliano,

a Tony Giff, a Maurizio il Papero, a Marica, Fenis, Teclov, la famiglia del comandante, DJ Daniele, Solare, Catwoman, Claudio, Alice, Felix, Micione, Vesti, Libi.

0: Un saluto a Claudio, Alice, Felix, Boomerang, ai nostri tre bottini, Pirlotto, Whisky, Melody e Samuel. A Paola, a Maria, a Ciro il Becchino.
1: Non è mestiere, ma non so dirti cosa sia. Paura da...
0: Mamma mia, non finisco più. Poi chi c'è? Jessie, Akami, Amalia, Francis, Franci, Fabius, Roby, Kat, Andrea, Rita, Claudio e DJ Akira.
1: Fra sogni e lacrime mi muoverò.
0: Saluto Angelo Buffalo. Poi chi c'è? Giovanna Ballo, Fabri, Giuseppe CT, Hulk, Daras, Elka e infine Micione.
1: Qualunque sia.
0: Sarete mia compagnia fino alle ore 22, poi arriverà lei, la nostra Rita e poi fa.

0: Poi voglio dire una cosina. Abbiamo aperto Radio Sole e Luna nel 2019. Eravamo io, Micione, Maurizio il papero, la Patti e Strega.
1: Nascono così le
0: E fra gli alti e bassi, Radio Sole e Luna, dopo 7 anni, ancora c'è.

Salutiamo anche Maurizio da Bolzano. Ciao Maurizio. What about daddy cool? Allora Micione, ci sarà un brano dopo di questo e poi, ok?

Maria, arrivano. Lei è stata la mia, una delle mie prime sigle. Leslie Grace, Be My Baby.

Ghostbuster. Questo brano io lo voglio dedicare a un bambino carinissimo che si chiama Brian. Ciao Brian, questa te la dedico io, Radio Sole e Luna, e il tuo papà Robby. Ciao.

0: Mina e Celentano, Amami, Amami. Per te, Micione.
1: E se non ti avessi amato mai, adesso non saresti.
0: E poi ho una sorpresina.

0: Vediamo un po' chi si ricorda chi è stato un nostro DJ. Ora non c'è più, poverino, è venuto a mancare.
1: Sento un'energia, tutta l'allegria, un fulmine che viene giù.
0: Giovanna, ti

devo dire che cantava bene. Grazie Frankie.

0: Lascio le mie mani scorrere.
1: La voglio dedicare a chi piace. E sono sicura che piace molto a Buffalo. Ritorno ad amare. Biagio Antonacci. Come

Grazie, Angela. Questo brano lo voglio dedicare a tutti i DJ di Radio Sole e Luna e anche a tutti i moderatori. Gianni Morandi, grazie, perché?

0: Per chi ama questo genere musicale, che neanche farla apposta, questo brano l'avevo fregato al povero Rino. Lei si chiama Rosanna Cassini, non c'è sta niente a fa.
1: Ho deciso, vado via, insieme a te perdo sogni a fantasie, sì, pesante.
0: La dedichiamo a Ciro, dai, bella divertente per Ciro, dai.

a chi esce il numero che non è registrato, gli tocca. Gli tocca una bella notte di passione con Ciro. Tanto deve stare tranquillo che tanto non succede niente. Lui dorme, ruffa fino alla mattina. Basta.

Stavo pensando una cosa. Noi abbiamo pagato il server ancora per un anno, poi camperemo un anno ancora, amico? Io non lo so, eh. Mi sa che ti devi trovare un'altra socia. Qua ce ne sono tante, una vasta scelta.

0: il regalo più grande. Tiziano Ferro. Questo brano Micione lo dedica a me.
1: Qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.
0: È meglio così, Micio, dai. Non ci sono problemi, tanto io non ci sono più, non vedo nulla. Occhio non vede, cuore non duole, no? Però di notte vengo a tirarti il collo.
1: Sei contenta, non?
0: Ti verrò in incubo, ti farò fare gli incubi.
1: Ti dedicherò al regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché...
0: Ci sei tu, incubo?

0: tua gelosia che anche.
1: Ma si può raccontare tutte ste cavolate?
0: Via, devo partire, però so nel cuore la tua presenza. È sempre arrivo e mai partenza.
1: Grazie, micetto.
0: Grande.

0: un sogno inespresso. Donarmelo adesso.
1: Ciao Akira. Ricordate che domani sera alle ore 21 ci sarà Akira. E alle ore 20 non ci sto io, No, no, no, no, no. Ci sarà la Patti.
0: È solo nostro per sempre.
1: A me non mi sentirete più fino a domenica.

0: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Hai il regalo mio più grande.
0: A me piace ricordarla ogni tanto, la grande Ornella Vanoni. Bang, bang.

meno guardare per terra. Se ne donna che non ha più voglia

0: E con questo brano io saluto.
1: Cancellerò il passato per non tornare indietro, mentre riguardo in uno specchio.
0: Non sto lì a salutare uno a uno, non farlo nemmeno tu, Rita, perché siamo in troppi.
1: Dopo aver fatto appunto,
0: ci vuole tutta una diretta.
1: Credo nelle lacrime.
0: Comunque un ringraziamento a tutti coloro che hanno avuto fiducia in noi, che hanno creduto in noi e che hanno partecipato soprattutto a questa bellissima serata.
1: Io credo in questa vita, credo in me. Io credo in una vita, credo in te. Credo in questa vita, credo in me.
0: E spero che continueremo ancora almeno per un altro anno, speriamo, dai.
1: Che scandisce un cammino.
0: Importante che il Signore ci dia un po' di salute. Un po' a tutti.
1: Tormento dopo aver fatto un patto col mio ego.
0: E lei è Giorgia, credo. E credo in Radio Sole Luna.
1: Le maschere.
0: E soprattutto credo in voi.

io chiudo qua, ragazzi, e ancora grazie a tutti e buona diretta, Rita. Ciao a tutti e ancora grazie, con un abbraccio da

Buonasera Radio Sole e Luna. Auguri per questi bellissimi 7 anni e complimenti a Sciachi e a Micione. Bravissimi come sempre. Grazie a Sciachi che mi ha passato la console. Brava, bravissima. E complimenti per questa bellissima radio. Complimenti a tutti i DJ che ci hanno preceduti, a Nico, Franci, Giuseppe, Fabri e Micione. E come sempre, la serata di Luna.

E adesso passiamo a salutare tutti voi in chat. Saluto soprattutto le radio associate, saluto tutti quelli che ci ascoltano dall'esterno. Allora, salutiamo Shaki, Micione, ancora complimenti per la bellissima radio. Salutiamo Vina, poi abbiamo Daras, Elka, Baby. Poi c'è, dopo Baby abbiamo Giuseppe, poi Fabri, Lupo d'Asila, Giovanna Vallo, poi abbiamo Akira, poi ancora, vediamo un po' chi c'è, dopo Akira, Claudio, Perlita, Robin, Fabius, Strega, ciao Strega, benvenuta! Francisc, poi abbiamo Amalia, Cami, Jessie, Maria, ciao Maria, grazie. Poi abbiamo ancora Alize, Felix, Ciro, Katman, poi c'è Rec, dopo Rec vediamo un po', abbiamo Squalo. La famiglia del comandante, Tecrov, Fenice, Muniz, poi c'è, e qui non lo leggo, non so chi è, Marica, Rosa, poi abbiamo, ciao Daniele, Incubo 42, ciao Emiliano, auguri sole, raggio sole, non so chi è, Rottweiler, Frank Elcora, Maurizio di Bolzano, Elena, poi questo Bubble Book Azzurra, Libby e Tony. Ah, Libby è andata via e anche Tony. Benissimo, allora iniziamo con la nostra musica. Ci

0: Ci sei?
1: Sì, quando vuoi.
0: Vai, sei qui con me, puoi parlare. Vedete chi è venuto a darvi gli auguri.
1: Buonasera, sono Pasco, buonasera, auguri, radio sono venuto, non te l'aspettare.
0: Abbiamo Robby con noi che vuole farvi gli auguri, spero che si sente bene.
1: Tantissimi auguri di vero cuore a questa magnifica radio e famiglia radiofonica, Radio Sole e Luna.
0: E adesso, allora, sfumiamo un po', Robby vi fa gli auguri e vi manda questo brano.
1: Buonasera a tutti e bentrovati a questo grande appuntamento radiofonico insieme a Fabio, insieme alla nostra vita. Ringrazio Shanti e Micione che ci hanno dato questa grande opportunità, ma soprattutto faccio i auguri a loro che sono i nostri titolari a questa bellissima radio, nonché Radio Sole Luna, che è una grande famiglia che va avanti da ben 7 anni. Io ci sono, diciamo, da due, magari 3 anni, e devo dire che in 3 anni ho conosciuto bella gente, mi trovo bene e si va avanti, dai, bella musica, bella gente, bei DJ, bello tutto.
0: Bene, allora, intanto tutti ti hanno salutato, Robby. E vedo che Micione lancia il prossimo numero, e se non può uscire il mio numero, povero lui, ci gira intorno, vedi? È uscito il 33. Chi è il 33? Si faccia avanti, tanto paga Micione. Ascoltiamo un po' il brano di Robby.
1: Pensa a me che c'è il 12 che non esce da stamattina.
0: Adesso ci penso io, non ti preoccupare.
1: Ok, io ho voluto creare, se mi permetti di dirlo, cara Rita, ho voluto creare questo, diciamo così, sacchetto musicale per fare tanti auguri a questa meravigliosa radio, grazie a Shaq e Micioni. Tutto qui.
0: Lo faccio ascoltare e dopodiché ti saluteremo, va bene? Anzi no, mettiamo un brano insieme e poi ti lascio libero, va bene?
1: Con piacere.
0: Ok.

0: Dimmi.
1: Come vado?
0: Allora, il brano ha quasi finito degli auguri, ormai c'è solo la musica. Lo sfumiamo.

0: Adesso abbiamo Viaggio Antonacci, in mezzo al mondo. Questo è per Roby e per tutti voi di Radio Sole e Luna.
1: Io ti ringrazio,
0: Puoi salutare.
1: grandissima amica mia.
0: Grazie a te, Roby, e grazie a tutti gli amici che ho fatto in questi 6 anni.
1: Vi ricordo l'appuntamento domani sera, con me, dalle 22 alle 23, mi raccomando, vi
0: Sì,
1: aspetto.
0: sicuramente. Ok, grazie Robby, a te buona serata. Ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.

Scusatemi con la fretta di chiamare Robby, mi sono dimenticata di dirvi grazie per la buona diretta. A voi tutti io auguro un buon ascolto.

0: Ciao.
1: E adesso i Pooh, sempre per tutti voi di Radio Sole e Luna. Chi fermerà la musica? Ma...

Tina, Shaki e Micione, perché mi hanno dato questa opportunità di mettermi alla prova e di divertirmi. Sono 6 anni

0: questo brano è per una persona che dice che non è per nulla gelosa,
1: Non ho
0: vero
1: nessuno
0: Micione?
1: parte te che mi ha tradito,
0: Adriano Celentano, gelosia.
1: io mi sento

Vabbè, io e Maria siamo sole, siamo io e Maria. Poi abbiamo Ciro, una volta c'era Paola, secondo me l'ha abbandonato. E poi ancora no.

0: per i birilli bianchi, valor da nostalgia, Olly.
1: Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, vorrei, vorrei.
1: E Franci si associa per i birilli bianchi.

0: E abbiamo un'altra sorpresa. Ecco qui. Prego.
1: Sorpresona! Una grande sorpresa!
0: Carla e Claudio che fanno gli auguri a Radio Sole Luna. Prego, prego, Carla.
2: Prego, buonasera a tutti.
0: Alzate un po' la voce.
2: Buonasera a tutti, tanti auguri a Radio Sole Luna, tanti auguri da parte nostra, mia e di Claudio, a tutti quanti presenti in questa chat, siete veramente tanti. Adesso cambio gli occhiali così vi vedo ad uno ad uno, intanto poi passo Claudio.
1: Tanti, ma tanti auguri, io quanto sono? 6-7 anni sono, però guarda, io almeno noi 6 anni che siamo qui presenti, per cui comunque siamo anziani anche noi, tra virgolette. Allora, vi facciamo tantissimi auguri, ovviamente non dimenticate i nostri due titolari che sono Micio e la Shaggy, ovviamente oggi è la festa un po' di tutti, un po' di tutti, ok? Scusate se siamo stati un po' non presenti perché avevamo delle persone a cena, ma ci siamo liberati adesso. Ok? Rita, come va?
0: Va bene, adesso metterò il brano che Claudio e Carla dedicano a Shaki e Dani. E poi un attimo solo, vi ripasso la linea.
1: Va bene. Grazie, auguri, auguri, auguri, auguri.
0: Allora, Lucio Battisti, La luce dell'est, per Shaki e Micione, da parte di Claudio e Carla. Dimmi, Carla.
2: Eccomi, Rita. Come sta andando?
0: Vedi,
2: Tutto bene?
0: bene, bene, penso bene. Mi fa
2: Come sono gli
0: piacere che
2: impianti?
0: siamo riusciti a farlo prima con Robby, poi con voi e spero per ultimo ci sarà un'altra sorpresa. Speriamo, speriamo.
2: Siamo in diretta?
0: Sì.
2: Ah,
0: Siete
2: ok.
0: in diretta, c'è la vostra canzone che avete dedicato. Ho abbassato, se
2: Grazie,
0: no,
2: sì.
0: non
2: La
0: si
2: luce
0: sente la
2: dell'est, Lucio
0: luce.
2: Battisti per Micio Sciacchi.
0: Sì,
2: Un
0: infatti.
2: ricordo perso. Va bene, ancora tanti auguri a tutti.
0: Va bene? Allora,
2: Siamo qui.
0: vedo che tutti vi salutano e Sciacchi e Micione vi ringraziano per gli auguri e per il
2: Siamo
0: brano.
2: davanti, noi vediamo, siamo davanti
0: Ah,
2: a un po'
0: è
2: di
0: vero,
2: mezzo.
0: è
2: Sì, stiamo leggendo. Ah, è
0: vero.
2: vero che hanno messo il nome. Ma 60, ma
1: Chi ha
2: qui.
1: vinto qui i numeri voglio sapere, chi ha vinto? È uscito l'80?
0: Tu hai vinto, Claudio, hai vinto col 19.
1: Ah, ecco perché mi sono trovato 20 Davis qua, non lo esatto, non so chi sono, non mi ricordo.
2: Dai,
1: Ma è
0: sedai.
1: uscito l'80?
0: Sì.
1: Come si? Fino a 70 arrivano, cara vita.
0: No, no.
1: Va
0: Va
1: bene,
0: bene.
1: dai. Ok,
0: Ok, io.
1: grazie a tutti,
2: un abbraccio a tutti, grazie Rita, grazie della sorpresa.
0: Grazie a voi, va bene?
1: Grande DJ di Radio Sole Luna.
0: Sì, Claudio e Carla, Sciacchi, Micione, Robby, questi sono i grandi. Poi, scusatemi, in questo momento questi mi ricordo. Va bene, ciao Carla, ciao Claudio e grazie per essere qui con noi. Bene?

0: Questo brano so che piace
1: Secondo
0: moltissimo
1: te
0: a
1: il
0: Micione.
1: passo tuo, il tuo respiro dietro me.
0: E va bene. Notte, Andrea.

adesso un po' di allegria. Ra, sei la più bella del mondo. Radio, Sole, Luna. E vabbè, dillo, Micione, che tu giri intorno al mio numero

0: dedica a tutte le donne presenti in chat.
1: Mi piaci come sei.
0: E io la dedico a te, a

Il titolo non ve lo dirò, però posso dirvi che è bellissima ed è la sigla di Top Gun. Per tutti voi.

Povero Ciro, niente, neanche una esce per lui, niente, niente, nessuno ti vuole, Ciro. Avevo questa musica per te, ma niente, nessuno ti vuole.

la compagnia, perché noi qui su Radio Sole Luna siamo una compagnia, siamo tutti amici. E questo è il bello di questa radio, che siamo tutti, ci vogliamo tutti bene.

Credo che questo sarà il mio ultimo brano. Renato Zero, ancora qui. È sempre qui su Radio Sole Luna. E voglio ringraziare ancora questo sicuramente per...

prego Giovanna, prego Franci e prego Sciacchi. Tutti si associano per voi. Grazie sempre di tutto, Radio Sol.

0: Mario, però il fatto che non mi hai fatto uscire il mio numero, me lo leggo al dito.
1: Abbracciami adesso, perché è
0: Grazie Giovanna.
1: tempo, io non ti ho scordato,
0: Non andate via,
1: non
0: perché
1: l'ho
0: dopo di me ci sarà
1: fatto
0: Fabius, che chiuderà la serata.

Io chiudo qui e ringrazio sempre tutti, auguro a tutti una buona notte e una buona continuazione su Radio Sole Luna. Buonanotte a tutti.

0: Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio, anzi ciao Pirla.
1: In che senso?
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Andiamo bene.
4: Ma è uscito il 26? È uscito il 26, è uscito il 56, ma abbiamo vinto tanto, abbiamo
5: tanti
4: vinto
5: days.
4: tantissimi days questa sera senza fare nulla, abbiamo vinto tantissimo, io non, in vita mia non ho mai vinto niente. Sorpresa, sorpresa,
5: Sorpresona, scherzettino,
4: sorpresona,
5: dai,
4: ma
5: abbiamo
4: una
5: fatto una
4: sorpresa velocissima,
5: velocissima,
4: attenzione,
5: Fabius, te lo promettiamo, è uno scherzo
4: non
5: questo,
4: vogliamo
5: ti abbiamo...
4: intaccare la programmazione di questa bellissima serata,
5: Ti
4: non ci
5: abbiamo
4: scusiamo.
5: preceduto molto, siamo stati molto rapidi,
4: Ovviamente
5: ovviamente.
4: c'è l'ok da parte della dirigenza.
5: Come lo sa? Lo
4: perché,
5: sa? Ma
4: lo
5: come lo
4: sa,
5: sapevi? Ma
4: tutto a
5: dai, ma non volevamo
4: posto.
5: fare uno scherzo, ma che
4: Ecco
5: scherzo
4: perché
5: è?
4: tu stavi là. Vai, vai,
5: Vai,
4: vai,
5: vai,
4: vai,
5: invece
4: veloce,
5: Fabio lo
4: veloce,
5: sapeva,
4: veloce, veloce,
5: va bene, dai, volevamo fare i saluti e gli auguri soprattutto in diretta, non potevamo mancare, quantomeno per i saluti, con la sigla iniziale, un brano,
4: certo,
5: giuro, un brano
4: certo.
5: solo, poi lasciamo la diretta a Fabio. Buonasera a tutti, siete
4: È uscito il
5: tantissimi.
4: 26? È uscito
5: Basta,
4: il 26?
5: Ciao Anna Solare,
4: Anna
5: buonasera.
4: Solare, Anna Solare.
5: Salutiamo
4: Ma
5: tutti
4: ti
5: quanti.
4: ricordi, Anna Solare, i tempi nostri, quando eravamo giovani?
5: A voglia, se lo ricordo. Come dimenticare?
4: Sì.
5: Bene, volevamo
4: Benissimo,
5: fare un saluto ovviamente
4: perfetto.
5: di presenza, perché non
4: Sì.
5: è la stessa cosa, puoi scrivere in chat, quindi tanti auguri a tutti, tanti auguri a Radio Sole Luna. Un brano molto molto molto ritmico, balliamo tutti insieme questo La Testa Gira, vai!
4: Sette anni. Giovanissima, ma ne ha fatta di strada, eh? Quante ne abbiamo viste, cara Carla?
5: Tantissime.
4: Quante
5: quanta acqua è
4: viste?
5: passata
4: quanta
5: sotto i ponti?
4: Quanta acqua è passata, cara Shaki? Quanta acqua è passata, caro Micio, in questa radio? Quanti personaggi? La testa gira. Io sono arrivato a Radio Sole Luna, che era il 2020 agosto. Agosto, sì. Agosto.
5: In pieno lockdown
4: sì,
5: sei arrivato.
4: In pieno lockdown. Prima i trascorsi, ti ricordi, a Music Love, adesso non c'è più ovviamente. Poi a Radio Solare, cara Anna Solare, a Radio Solare e poi subito dopo qui a
5: No,
4: Anna.
5: No.
4: Sì. Come no, sì, bene sì.
5: C'è stato un intermezzo. Ah sì, è vero.
4: Giusto. Io ho fatto subito le dirette, poi tu mi seguivi e poi a dicembre.
5: Io facevo solo le scalette.
4: A dicembre hai iniziato anche tu a fare le dirette. Benissimo, ci siamo divertiti tantissimo, da lì è partita tutta la situazione che non vi sto qui a dire cosa è successo né per noi almeno per la radio, tante tante cose, tantissimi progetti che ci hanno portato in tutto il mondo.
5: In tutto il mondo?
4: Bene, sì. Grazie ovviamente anche
5: a Radio Sole Luna.
4: A Radio Sole Luna
5: Assolutamente.
4: In particolare, che è stata una bella palestra. Ovviamente noi ringraziamo sempre la Shaki, la Sciura.
5: È il mio. Micio, ovviamente.
4: Ovviamente il micio. Miau! È uscito il 56, è uscito il 56.
5: È vero, ho iniziato non proprio con voi, ho iniziato un pochino prima, ma così, tanto per giocare, ho iniziato un pochino prima, ma non mi sentivo pronta io per iniziare questa avventura con voi, anzi ero molto timorosa, dico no, una radio troppo importante, Radio Sole Luna, io non mi sento in grado.
6: Numero Jolly. 33 66 80 28 4 35
4: Ecco, questi sono
5: i numeri vincenti.
4: I numeri vincenti di questa sera. Benissimo, dai,
5: lasciamo il brano, lasciamolo finire questo brano così simpatico. Anzi, rimandiamo dall'inizio, che non ce lo siamo goduto abbastanza. Ma sì, dai, un minutino in più, un minutino in meno, dai, tanto Fabio sta sempre qui. Vai, balliamo tutti insieme questa splendida festa insieme a Radio Sole Luna, insieme a voi tutti. Via!

0: La testa gira, grazie a tutti, grazie,
1: grazie
0: a tutti.
1: Grazie.
0: Ancora una volta buon compleanno
1: a Radio Sole Luna, 7 anni,
0: è
1: seconda elementare.
0: Nostra, è la festa nostra. È la
1: Bene.
0: Festa nostra. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie a tutti, Fabius, vai, ti lasciamo la diretta. Grazie ancora a tutti.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa.
2: Ore 23 e c'è un minuto. Buonasera a tutti e auguri Fabio Sole Luna. In console per voi c'è il comandante. Ed io inizio a fare saluti, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. E saluto e ringrazio per avermi associato Radio Geotermal Venita e saluto la nostra radio Sole Luna, wixar.com/18. E saluto tutti i DJ che mi hanno preceduto. Ringrazio Rita, DJ Shakira, DJ Michone, Fabri, Giuseppe Cicchi, Franci e Nico. E saluto anche Radio Top One e Radio Romania e tutte le radio associate. Ragazzi, visto che siamo tantissimi, io saluto tutti voi che siete qui in chat con me. Siete pronti, ragazzi? Perché si parte e io, prima di partire, voglio fare questo.

Eh sì, sono 7 anni, ragazzi, è vero, perché io anche sono, se non sbaglio, 6 anni che sono qui. Grazie a DJ Shakira, grazie a DJ Michon, e se non sbaglio mi sembra che la Franci è entrata con me qua

Pronti, ragazzi, perché si parte e io questa la dedico a voi tutti. Lui è Andrea Sannino. Abbracciamo.

Bellissima canzone di Andrea Sannino, Abbraccia, arrivano loro, Queen, I Want You, Break Free, tutta per i DJ che mi hanno preceduto.

0: tu che tanto aspettavi.
1: Bellissima canzone The Queen, When I Want You, Break Free. Arriva lui, lui è Andrea Zeta, No Color, Sim, lui è tutta per voi.

Era Andre Zeta, Nucor, Simnui, si continua per la festa di radio, Sole e Luna, arriva lui, la NRC, Say You, Say Me, questa la dedico ai nostri titolari, DJ Shakira, DJ Micione e ancora auguri e ancora grazie.

Bellissima canzone di Lionel Richie, Seius, Semi, arriva lui, Michele Zarrillo, non arriveranno i nostri.

0: bellissimo. Canzoni, il chiarello, Zarillo, non arriveranno. I nostri arrivano. A song for every broken heart. Lei è. Ragazzi, questa è bellissima. Still on the back of my chair,
1: I trace the scene with my thumb. A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi, DJ Fabius.

Bellissima canzone di bellissima song, a song for every broken heart. Ragazzi, io questa me la voglio dedicare a voi tutti. Lui è, anzi, lei è Laura Pausini, un amico, perché io qua davvero ho conosciuto tanti, tanti amici.

0: Bellissima canzone di Laura Pausini, un amico. E così arriva una bellissima canzone. Lei è la canzone che resta dentro. Ti amo tanto.
1: Hai una storia che merita una canzone? Raccontacela e noi la trasformeremo in una canzone personale, capace di commuovere fino alle lacrime. Ordina su moods.com.

Bellissimo, canzone, ti amo, tanto la canzone che resta dentro mi faccio ballare. Lo sono Kill Dozer e Cambers con Dream.

0: Allora, siete pronti a ballare come per la festa di Radio Sole Luna? Ragazzi, ho sbirciato un po' e vedete cosa arriva.
1: A Radio Sole Luna.

bellissima canzone di Cher Khaled con Aisha. Arriva un'altra, ah, bellissima, Song, Bitches, Stay Live.

bellissima canzone dei Bee Gees con Stay Live. Ragazzi, arriva una richiesta, questa è la richiesta, Anna, lui è Tony Diamante, sia Paola mia, tutta per me, grazie.

0: e anche per questa notte su Radio Sole e Luna è tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare.
1: Parte
0: il viaggio continuo e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati.
1: Ed io sulle note.
0: Seguite
1: della,
0: il ritmo della notte.
1: Sigla. Inizio a fare.
0: E ricordate.
1: Saluto.
0: Ogni onda,
1: e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp.
0: Porta una Instagram, nuova
1: Instagram,
0: storia.
1: Alexa, la nostra app, la nostra canale.
0: Da DJ Fabio.
1: Saluto e ringrazio la Radio Sussata.
0: Ci sentiamo presto.
1: Radio Cedermante per vita. E saluto la nostra Radio Sorellone. Wixsite.com per Sharky. Miccio, mi raccomando, un bel like. E saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate.
0: E anche per questa notte.
1: E passo
0: su Radio
1: chat.
0: Sole e Luna.
1: Ritroviamo i nostri titolari, DJ Shakira,
0: le luci
1: Cercione,
0: del porto,
1: Nina, Melody, Rita, Andrea, Pilotto,
0: Alizie, della nave
1: Claudio, la mia famiglia, Samuel, saluto Paola,
0: Fabius,
1: Marica,
0: un saluto
1: Anna,
0: speciale.
1: Dottor
0: a tutti
1: White,
0: quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica,
1: saluto
0: emozioni,
1: Azzurro e saluto
0: sogni.
1: Frankie, cosa dire?
0: Restate
1: io vi auguro buonanotte a tutti,
0: il ritmo
1: ancora
0: notte.
1: Auguri Radio
0: e
1: Sole Luna,
0: ogni
1: come
0: onda,
1: sentiamo lunedì sera, un bacio
0: porta una
1: a
0: nuova
1: tutti
0: storia.
1: E fate i bravi.
0: Buonanotte da DJ Fabius, ci risentiamo presto.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Mi metto in porta, te lo calcio.
1: No.
0: Mi calcio tu.
3: Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non avevo paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vieto, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, volendo vigile!
1: Ma voi l'avete messo a posto, un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? Non la vedo!
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questa non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Perù!

0: scusa, non è che si scalda così tanto. Ho commesso qualche errore.
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi, e perché? Aggresso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto.
0: Oh, madonna mai. Quello. Aspetta, aspetta. Tieni il libretto.
1: Che sistema è me adesso? Sa che, Teru,

0: signor Vince, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che carri su?
0: Ha ragione lei, perché
1: ha... Ah, chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.
1: Non ho paura.

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore,